0: Tune it in, turn it up, and rip off the knob.
1: Hello.
2: Ha ha ha ha ha ha ha!